cacci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e l'altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da aver

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: Quante volte j'ai parso d'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto. Dio è da sua cultura, mora senza un zitto. Quanto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Ciao a tutti e felice di ritrovarvi oggi in l'ombra di Corsica Radio, la nostra emissione musicale. Accanto a te, siamo felici oggi di ricevere a qualche sia chi ti ha parlato in Piemonte, chi ha affrancato a Bizzaona, o mica, ci ha dato parendo al passato, di Jerome Tiosi, che noi siamo felici di ritrovare oggi. Salute!
3: Salute, sono felice anche io.
2: Allora, Jerome, fai spesso così in Piemonte, in Ajaccio o mica?
3: Sì, conosco la strada.
2: E se abbiamo a fare a suona, abbiamo da parlare di attualità, a fare l'estate, dunque di sicuro a ida gira a Atena. Abbiamo da parlare di noi di Udo Ischetto, di Udo prima di Ischetto, in due ha registrato pezzi in solo e dopo un po' di dure e di sfarante formazione, posto che noi abbiamo ritrovato tempi fa nella scena di Marseille, in cui mezzo e poi eri in Ajaccio, in cui una formazione nuova, appena cinema concerto, ci n'hai da parlare. Posto che tu hai da girare appena di stadina in questa formazione qui e ti sei affacato in Ajaccio da presentare dunque in de idiosi di agulettività sto cinema concerto e stasera sarei in Fortivecchio in cui alla stessa formazione parliamo prima di safare o parliamo di Udo Barcorso come la di Barre?
3: Ah, ma mi piace parlare di questo perché è un bellissimo progetto che mi è stato proposto dalla Cinemateca di Corsica e dunque hanno fatto un filmetto in cui immagini
2: degli anni 50
3: che sono state travagliate e ricolorizzate non so mica ma il colore è bello e dunque avevano bisogno di una musica e una musica che sia in tutto il film perché non c'è mica dialogo, non c'è mica rimore, è un film mudo e dunque è un scopo di fare musica non tanto perché dura quanto che 55 minuti e dunque ci vuole una musica a lungo di un film perché i bianchi sono un po' strani posto che non c'è mica né rimore né dialoghi né nulla e dunque ci vuole una musica che sia adatta in un senso che la musica sia presente ma mica troppo voglio dire ci vuole
2: cioè mica che la biesi troppo voilà. Piazza
3: ci vuole, ci vuole che la sia qui che lo si senti a guidare senza interruzione ma i demi non siano mica troppo forti voglio dire certi momenti hanno bisogno di una melodia particolare che si rimarchi ma d'altri hanno bisogno di qualcosa di più leggero improvvisato forse o piuttosto come un fond musical, on pourrait dire.
2: Donc, si vous dites qu'il y a une illustration à fiore et si vous dites dino qu'il ogni volta c'è gelosia in ritmo in qua viura e piuttosto di modo d'un accompagnamento come tu li dici c'è gelosia presente ma mica troppo di quantunque a viura chi die all'onore. Come, allora, si sente che il suo lavoro ti ha appassionato, ma come si lavora, giusto appunto? E melodie ti sono venute subito quando tu hai scoperto le viure? È stato un gusto a tua maniera di lavorare?
3: Ha dovuto lavorare così, perché infatti non c'è mica storia in questo film. È un'associazione piuttosto un viaggio, non mica una storia, è un viaggio. Donc si parte da Ajaccio, dopo si cola in montagna, si va in Bastia, enfin, si fa il giro di Corsica nell'annata del 50 e 60. E dunque, a Giugiarcado, in due giorni, e sequenze. per far puntelli così in teo vivo. E dopo l'ho videolato una volta così, e poi l'ho videolato e cercato a improvvisare melodie guardando il film. E dopo mi sono registrato allo stesso tempo, e dopo ho cacciato il gioco con il remix a uno, e ciò che era uno l'ho lavorato perché lo sapevo che lo sia più finito.
2: Mm-hmm. Hai domandato pare a gente che erano in giro a te, hai lavorato gum o hai lavorato veramente solo?
3: Ho lavorato solo, ma dopo, quando era un poco avanzato il lavoro e che aveva musicato un capo all'altro di un film, ho fatto un testo, una buona doglia in cui amici e gente della famiglia per vedere ciò che andava e ciò che andava mica.
2: Dunque, dire qualcosa a Didi prima che da Biadia in Corsica, posto che c'è salata stasera e poi ce ne sarà d'altre?

0: Aiguille ou mica? On a mica ou du bisogno?
1: Non,
0: On a via nous la qui belle,
1: non, non,
0: veramente.
1: perché
0: Via musica, può darsi, in ogni caso.
1: Ma c'è sempre un sentimento di nostalgia con figure così dell'anno di passato. E io sono assai adatto per fare musiche di nostalgia, di melanconia, mi sono mica forzato.
0: Non avevamo mica da brisinta da lì a quelli che ci stanno a sante di due tenni su dall'anteguì di sicuro che in casa si sentia canta e dunque di così che tu sei cascato in la bignata di musica ma non su di va o conservatorio quando noi siamo arrivati in una casa in cui un canterino come Antonio Diosi come beh, quando t'en arrivi, quando è stato un momento in cui tu hai bisogno della prima chitarra, ma anche per la mandolina, eccetera, perché non sono mica solo di chitarra, si è passato come e quando?
1: Tempi va, malheureusamente. Mi avvengo, perché in casa c'erano sempre musicanti e specialmente... O più chi veniva si chiama Philippe Marfi, si chiamava, è sempre io, ma si chiamava, parlo abbassato, Philippe Marfi, che componia canzoni in cui muovavo, tanti testi all'epoca di Jacques Fusina, di Antero Amorocchi, tutti i grandi poeti di l'epoca. E faceva nuove musiche e veniva in cui sua chitarra, Philippe veniva in cui sua chitarra, perché muovavo non ha mai giocato, non ha mai toccato un strumento. E veniva parecchie volte in una settimana e lasciava la sua chitarra e ho cominciato a cacciarla di studio e mi è piaciuto.
0: Ed è così subito che hai capito che su strumento non ti l'intaria più o no, o l'affare bon, hai suonato, ti è piaciuto e non è che assai più tardi che tu hai sapiuto che tu avevi da sviluppare su talento e da lavorare a fare il domicilio, veramente.
1: Ah, di Lavranca sono stato sempre subito appassionato e volevo subito, sono mica 14 anni, essere musicante. Allora, è un po' nemico una scelta facile, soprattutto per i parenti, perché la musica è un mestiere difficile e assai quei rischi diversi. Allora, e mamma ha sempre voluto fare questo, musicante.
0: Babidou, un son amica e un suonava amica, ma d'altri in famiglia avagiano?
1: No.
0: No? No. Se usolo.
1: C'erano pochi strumenti, infatti.
0: Perché? Ti sei solo interessato alla musica perché beh, qui su prima lischetto in due ciso e dopo un punitore diganta è qualcosa che non ti è mai piaciuto quando noi siamo torna una volta arrivato per Antonio Diosi e beh, non si può mica giungere all'altezza e potessi non si può mica.
1: Beh, due cose perché mi piace mica troppo a me oggi, non mi piace mica troppo a cantare, infatti non risento mica troppo. Poi c'è un moabo che fa una barriera, on va dire. Enfin, il c'è pas de sa faute, ma bon, il
0: è sicuro.
1: Voilà, c'è ça. E va, donc on a du mal a cantare. E ha di un amico gao che si chiama Eric Mattei, un cantatore, che mi aveva detto: toi, tu hai una voix per écrire. Perché avevamo un gruppo tempi fa nell'anno del 2000 c'erano quattro cantatori e io a chitarra. I cantatori erano Eric, Jacques Cuglioli, Charles Contri e Christophe Figorani. Quattro bugioni. E io l'accompagnavo a chitarra e a Vine facciamo Usalve Regina e mi cantava con lui, dunque sì. Amica cantava, ma non si sentiva mica voce.
0: Bon, podà, sigui un

0: invitando un giorno Sintaremo ad oggi.
1: Forse.
0: Allora, abbiamo parlato di su prima dischetto in 2024, non su disanta di Suna in diretto in questa emissione, e ti ringraziamo perché a momento là, quando lui si è accompagnato parecchi e parecchi canterini, sfaranti, ne parleremo dopo, che lui sia qui, che lui sia in altro, che lui sia in cui musica di qui, ma che lui sia di no in cui d'altre musiche che facciano parte di influenze e che ti piacciono e che ti appassionano, perché hai avuto, beh, su Saulinta digerà di stampa e dopo un ponidur è solo non ha un dischetto.
1: Ragione non la conosco mica veramente, ma aveva parecchie composizioni che mi piacevano e ci sono stati cose nella mia vita assai difficili che ho avuto e ho vissuto da una stampa, in fatto a un lavoro. C'è quel che mi ha motivato a fare un disco solo, perché non è mica facile di yoga solo. A fare un disco solo e unicamente in quella composizione.
0: Ed è così che il dischetto di noi si chiama Partenza, perché è il principio di qualcosa di nuovo. Non so, di appartenza per d'altre, non so, mica vide, ma d'altre stonde.
1: Hai capito che questa parola, appartenza, può essere adoperata a proposito di parecchi soggetti. Può essere appartenza per un viaggio, appartenza per un viaggio felice, un viaggio mica meno felice, diremmo. E può essere di nuovo a partenza per una nuova vita. Mm-hmm. E è stato piuttosto questo.
0: Posso dire i viaggi a spesso, ma ne parleremo dopo, subito. Credo che sia ora di stati assente. Dunque, hai detto che suonavi di parecchi strumenti a corda, abbiamo parlato, parlato di agetta, di mandolina e di chitarra. Qui sei giunto in quadro chitarra, chi è che tu hai scelto di sparte o di conosco e perché?
1: Beh, da dire un pezzo che si chiama Partenza.
0: Bon, allora partiamo.
1: Che ha dato uso di idolo a un disco.
0: Partiamo con te e ben viaggio subito e ti ritroviamo dopo, Jérôme Tiozzi, oggi non ta corsa garage.

0: Arringraziati Jérôme Thioz in cunoscu odinde a cantate. Arringraziati par su prima pet, su partanza. Dunque, un rigaccio di udo prima dischetto e su du duianiva, chiamadu partanza di no. Qual è se so, un so, e musiche chi so all'origine e beh di sa gumpunidura?
1: Beh, a me mi piace nu e varie musiche, soprattutto a musica corsa, musica mediterranea. Dimmi, è difficile da di un mediterraneo, diciamo. A musica
0: brasiliana, di nuovo.
1: A musica brasiliana, a musica classica, perché ho giocato chitarra classica al principio. E cerco a mischiare tutte queste influenze. E poi lascia parlare a mo sensibilità e a mo immaginazione.
0: È difficile, giusto appunto, quando l'usista sente parecchie musiche e chi a momento là se musiche e beh ti l'hanno aspirazione pare e do compunidure di è difficile quando tu scrivi da lontanati di e do influenze ma a tempo de se vicino di no
1: e capisco come va per un famiglia che gli sta sta cosa che l'altro.
0: Infatti, allora, come va per un famiglia che gli sta sta fare che l'altro, ma come va di no per giungere a fare una creazione che s'assomiglia a ciò che tu sei e dunque a ciò che ti piace?
1: Allora, non lo faccio mica apposta, mi viene così. E di volte può accadere che una melodia o un pezzo di melodia si assomigliasse a qualcosa.
0: Soprattutto in quegli accordi.
1: È possibile, ma la magia della musica è che, benché lui sia una somiglianza, può dare qualcosa di nuovo, mm-hmm. con qualcosa che esiste di già. Di quello che è bene. Mm-hmm. Perché souvent si dice come si va tante. Come si facevano tante melodie in cui do de ginode. Infatti non c'è che do de ginode. E per questo, perché poi va un nuovo in cui l'anziano.
0: E di quel vero talante?
1: Non so mica. Non so mica.
0: Allora, parla di Awa di edo sfarante formazione. Abbiamo capito, subrudietto, l'hai portato e di qualcosa che tu bulliva su un momento brigisio di stampa che è come un duere che le sia non stampa di bar sempre edo compunidure hai letto tutte ciò che ti viaggia come musica sfarante e di golpe pareti formazione, pareti brudieti e beh ti denenu di no accor e bistu ghi a giù parlato prima chi tu eri a un mese di maggio nanta a scena di un velodrome in Marseille in cui mezzo e un'emica la prima volta e poi hai sa formazione di jazz o do quartet in due bo suonate a spesso accompagni hai accompagnato pareti canterini isolani qui e poi certi di noi a Uvora, penso a Francine Massiani, penso a Diana Zaligetti di noi e una canterina libanese, dunque hai pareti universi in cui pareti evide ciò che ti piace di Barrio e di Golpo, penso di noi a Jérôme Casalonga che tu hai ridrua torna a Cistadina ma in cui quale hai sparto Duchenne a Thomas Dutron ne parleremo di noi, dunque tutto è come ti puoi ritrovare a tempo in di tutti questi brudietti, qual è se so e sfaranze e qual è su edino Ubuntu che adunisce tutte queste sfaranze formazioni?
1: Ciò che adunisce è la mia passione per la musica. E avete detto di la musica, di un mistero di musicante e di voleva pare i brudietti sfaranti vari. E questa è la bellezza. Dunque, come faccio per mica imbrogliare il mio cervello con tutto questo, faccio gli sforzi, non è mica sempre facile, perché sti pochi mesi ha dovuto fare tie cose e sono passato da un repertorio a un altro, e bon, mica sempre vaggio lì, bon. Faccio un maximum per di un dieci, ma o più che mi impreme sono i miei progetti personali, sicura. Dunque, hai parlato di un mio dischetto, di un fatto che di risolvo, come faccio per questi cineconcert di un risolvo, e ha di noi una formazione di jazz. Sono modesto di jazz, non sono mica un grande jazzman, ma mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre studiato, mi piace la musica brasiliana, e ha un repertorio che ho giocato in Ajaccio, un mese di marzo, era un bellissimo ricordo, e dunque ha un repertorio che è fatto di composizione a me, e di pezzi tradizionali corsi, che ha acconciato a modo jazz. Ti posso fare un esempio?
0: Ah, yeah, pure intero!
1: C'è un pezzo di strumentale che è stato popolarizzato da Ganta Ovolo Gorso, si chiama Scutiscia, faccio così.
0: Yeah.

Donc, mais sempre piaciuto questo stare e ho cercato a cambiare gli accordi, perché gli accordi sono assai importanti in della musica, cioè la melodia e gli accordi. E i due mischiati fanno la bellezza o mica o carattere della musica. Dunque, ho fatto questa seguita d'accordi che è così.

0: di ritravaglia pezzi così che giusto appunto ti piace mettendo appena o do gulor e a te appena di ciò che appena di udosale un so come no pulariamo lì di modernizzare li podassi di no di dargli un altro gulor e musicale di un esercizio che ti piace
1: sì, mi è sempre piaciuto dopo che era giovane mi piaceva sempre di vedere le melodie tradizionali, perché sono assai ricche le melodie tradizionali corse. Ce ne parete, sono assai ricche. E di cercare a fare a modo guitar classique, ciò che cercava l'epica, e soprattutto a dargli accordi i più ricercati possibili. E i più... Non mica come dire... ricercato vuol mica di complicato i più ricercati ma ho servito di a musica io ho sempre cercato a fare
0: questo è una primura di se a servizio di a musica. Allora, giusto appunto qui, Nadia bene appena a ciò che tu fai in cui Patrick Fior, in cui Thomas Dutron c'è appena di geradio di ado identità isolana, ma un ti va genu la danda bisida d'altri universi di burta sa musica di modo sfarante podasimica come tu la vari burtado.
1: Penso che a musica corsa e a cultura corsa è qualcosa che si deve sviluppare. Perché ci sono talmente talenti in Corsica, talmente passione, e ci vuole che qua si spardi in due mondi, infatti. Cioè, mica deve paura di qua, abbiamo una musica, abbiamo talenti, siamo un po' numerosi, ma abbiamo assai talenti in Corsica, assai composizioni, che siano i pezzi antichi o le composizioni più moderne, abbiamo un repertorio tremendo. E quel che Patrick Fiori in suo progetto fa vedere qui al mondo, fa vedere la diversità del repertorio della musica corsa. E dunque io modestamente mi piace di fare sentire questa musica a maggior parte degli enti e al mondo intero. Siamo andati in Turchia spero di andare ancora un altro
0: in Turchia in cui Francine Massiani giusto appunto
1: e Jerome Casalonga e due musicanti di jazz di Parigi che ci avevano accompagnato.
0: Allora qui c'è un progetto che tu hai rivelato e che tu hai proposto, come si è passato?
1: Per la Turchia?
0: Yeah.
1: È stata all'inizio e l'iniziativa di Fabien Flori, che è un uomo appassionato di cultura, di musica e d'arte pitturale, soprattutto, e che sta qua in Turchia.
0: Che è stato in dei pareti lunghi e va via in Turchia.
1: E voilà, è un bellissimo associo in cui in Corsica facevano l'arte in dei paesi. Ci ha fatto un anno. Questo progetto e avremmo avuto la chance di educare in Turchia, ma davanti ai turchi. Perché quando tu vai a un straniero, suente dioghi per l'ambassade de France, dioghi per gli expatrié, di beh, è una gamba, perché faggi piacere a gente. Ma un nemico o pubblico di un paese stesso. E qui è un luogo in pareti club de jazz in Turchia e mi jugado davanti ai turchi e mi vado a cantare chi fa ai turchi.
0: E ti ha già di no a un progetto perché giusto appunto allora mica perché una mimica d'ampo ma perché un ti gumbini amica un era mica ciò che tu buliva o ciò che tu pensavi di va tu giusto appunto un erimica al servizio della musica.
1: Sì, sicura, perché c'è la musica e c'è di noi l'umano. Io ho avuto la chance, ho fatto di maniera di un mai trovare in cui gente come i biagia numica. Dunque, un rapporto umano è sempre stato assai importante per me, e dunque un mix tra ciò che mi è proposto e la persona che a mi brumone.
0: E giusto appunto quando noi siamo un provvigionale di a musica, quando è un suo mestiere, e beh, di gol può darsi a certi progetti siamo obbligati di rispondere di sì, perché abbiamo bisogno di lavorare di noi?
1: Sì, sì, mi è accaduto anche io, mi accade, ma sono piuttosto piccoli progetti, per esempio andare a giocare a tal luogo una volta, perché ho bisogno di lavorare. Allora, yeah, si può fare così, ma sono mica progetti lunghi e mica la stessa cosa, soprattutto se è un po' di bustru, come dire.
0: Non so di sta sente un altro pezzo, voglio sapere se visto che a stagione ed è a facca ci siamo quasi dia di primo arriva a stagione in casa d'oia di Geraggio e anche buru visto che tu hai prodietti di noi che l'avevamo vista l'inverno e poi disigura l'inverno che a facara sarà lì stesso dia di primo di noi di propone e beh, qualcosa a quelli che campano tutta l'annata qui e chi e beh, che d'inverno non c'è quasi nulla che si passa.
1: E è vero che a Corsica ha bisogno di attività nell'inverno, perché tutto è concentrato in tal'estate, in stadina, perché tutto è più facile. C'è più mondo, più turisti, più mondo in dei paesi, si può giocare fuori,
0: sicuro.
1: Tutto è più semplice. Dunque, è un'abitudine che è stata pigliata di ok, vedremo l'estate. Ma c'è bisogno di giocare a lungo dell'anno. È così che la cultura può essere veramente viva. È sempre tutto l'anno. Al mese di novembre ho avuto la chance di giocare in Bolpaiola, in quella soggiorte luogo, che faceva vivere la musica a lungo dell'anno. E assai... assai importante questa iniziativa.
0: E a te ti tocca trovare un equilibrio tra e là di chi tu hai fuori di Corsica e là di chi tu hai qui, un dei mica semplice. Che lo sia di stadina, soprattutto di stadina, un lazo come si basa se tu ti dici di stadina, bon, a du parecchie domande, dunque di golpe. Un stock è qui e dopo d'inverno posto che ne ha di un menù boh a fare altri progetti in altro come si passa?
1: Beh, ce l'abbia già da parte di ogni la musica è un mestiere di viaggio sicura, cioè mica avevi paura di l'avio.
0: Allora, qui abbiamo avuto un dischetto partenza, può darsi che noi avremo un dischetto biadi o un lazo o scaladi, un lazo. Ma di sicuro che qua di noi ne parleremo dopo e con punidure può darsi che tu hai d'altri in diretti con aspetto non è qua, hai se stampato non un dischetto?
1: Cosa mi suga?
0: Chi c'hai da suona ava c'è Roma?
1: Una melodia che è stata contunque una canzone cantata da un Moabu, non una melodia che aveva fatto e la più adattata in chitarra sola. Si chiama Cidadilla.
0: Ci stiamo a sentire.

0: A ring radiati, Jérôme Thios, inda nostra emissione odia a cantaten en ta courtiga radio, Jérôme Thios, giuntu a parlaci, dunque di eso barie e formazione e di aso attualità, chi di barie di no, postu gelu zara di stadina, in concerto in cui pareti e formazione, abbiamo parlato di stalada chi a fa castasera di stuzine concert, sa musica che l'ha composto nanta se viure d'archive di l'anni 50, un documentario, un film che dura 50 minute, dunque in cui se componitore qui, ma di no di sulischetto, partenza in cui componitore, allora quanto c'è titoli tradizionale di radio di musica di qui ce ne due mi pare non ta ulischetto sì. O ce ne di più
1: ce ne due che ha cominciato a Mazurka di la sigaretta, che è un pezzo strumentale anonimo, insomma, mica la due sempre inteso da Antoine Tati che giocava a Bengo e Angelo Anzalabi aussi che usava. E l'altro è un vecchio lamento di Manetta che mi è sempre piaciuto, e questo l'aveva fatto anni fa l'acconciamento di questa melodia che è assai tremenda e assai forte.
0: Quand tu collaborais, dis quand tu compagnie par l'altri, ai parla do guide sta punto di ubetsu qui tu benedi di zuna di qui dira ou qui dit un pezzo qui toi y va tout par babi do quelusi a ou doa bo quelusi a d'altri canterini di gui o d'altro comme si passa su travail di collaborazione travai come toi y travaia do gui par usine concert baladi agli scritto e faggi ad una musica non tu proponi una musica prima come si passa?
1: Si passa piuttosto chi trova una musica e dopo si va giù destro
0: in de Susan Sugui
1: e piuttosto in de Susan Sugui, ma si può di non fare l'inverso, ma io ad esempio musiche, infatti, e dopo in cui amo chitarre musiche. E dopo ciò che ne posso fare, o continuo a essere un pezzo strumentale, o allora da bida una canzone, forse.
0: E dopo collaborazione, si va a un hai proposto, dunque, e dopo musiche, o quando i canterini bene non ti domandano. Bulari o piuttosto una musica, un lazzo nostalgica, triste, chi ne so, si passa come?
1: Si passa così. Si può cercare a fare una musica in un stile preciso, o allora in un sentimento preciso che è pensato alla onza. E così, non è mica sempre qualcosa che bane così senza cercarlo.
0: Si compone quando? Piuttosto quando noi siamo, quando è triste, quando è felice, quando ha una detta, quando ha qualcosa di chi dia in zerga e dia di no come par un parolaggio, di no una maniera di sfugarsi?
1: Piuttosto a tempo perso, voglio dire. Quando ci aspetto un momento adatto, voglio dire un poco di tranquillità, di mica da noi, ma un tempo perso. E a questo momento qui che si può trovare un'idea, perché il più importante è l'idea. Après, dopo,
0: l'idea giusto appunto là, quando tu a cerco. O tutto contrario?
1: No, tutto contrario. L'idea viene così, a un momento dato. E dopo c'è a lavorare, a sviluppare l'idea. Perché è difficile, nella musica hai un principio di melodia, dopo c'è a trovare ciò che viene dopo. Allora, a volte è facile, ma a volte si mette anni. moi, a dû dire tes mélodies. Par là, oui, di Sohan, a cantarina libanese, a giovato una canzone insieme, e sta melodia la via di faria anni e anni che la via. E un dì amica finiscerà completamente, via di svarie parti, ma un po' di amica va un tutto che mi piaceva e che era adatta a una canzone. E donc, a mezzo tempo, ma di volte va presto. Tipo souvent un pezzo di musica che faccio per il cinema.
0: Un bout d'intero.

0: Ringraziati dunque qua di un rigaccio di giochi tu hai scritto par su progetto in quasi nemateche di Gortiga. Tutto ciò che tu hai fatto, si può guidare, beh, lei gompie, ne hai fatto qualcosa. Di quel.
1: Mi viene qualcosa. Allora, come sta a fare?

0: A ringraziat, alors qui dit quoi?
1: Ben, una melodia che io trovo, con un amico a nome.
0: Ah, bon! Awa, en cousi tu, si è dobro, un so più d'ava, si aiante tigunos, e parcio chi tu sei, e parcio chi tu aiva, tu. C'è stato complicato, a un principio, o fagiule, quando lui si porta un agasada di tuai, quando è o musici amatiosi e chi aiante sa che non siamo un violo di, e porta sabra, non si diola, come si è passato?
1: Bah, piuttosto più fagiule, yeah. Che porta sabra, non.
0: Sabra, non, ma a momento là, un mica complicato che lui si aveva, tu potessi spesso un paragone, è come uso abo, un nemico come uso abo, non so.
1: Sì, sicura. Un nemico perché le porte s'aprono che le fa giù, perché s'aprono, ma dopo ci ha provato a fare qualcosa. E dunque per me è stato difficile con tutto. Ho lavorato poco a poco, quando avevo per esempio 24-25 anni. Non aveva tante cose, hein? No? È stato un percorso lungo, la musica è difficile. O allora, se tu sei veramente un genio o qualcosa, qualche sia di assai dudato, è più facile, ma quando tu sei un musicante, diciamo, normale, è un percorso difficile. Ci vuole ad avere la passione, veramente.
0: Allora, giusto appunto, parla già appena di suggir o che tu aveva di stadina in cui es farante formazione, perché l'ora corre, e potessi di dopo di ti bene se tu ne hai.
1: Sì, Nadio. Dunque, quest'estate ad aiuga parecchie volte per uscire in concert, in cui la Cinemateca di Gorsica, dunque Gida so portiere tu stasera, Sariso Lenzara o mese di luglio, Pedro Zella, in Balagna c'è Speroncato di Nu, Bocognano e Sarté, mi pare. E dunque, qui è il primo progetto che mi dà a cuore. Dopo c'è i concerti che io davo in cui Jerome Casalonga, avevamo un duo tra me e lui, Jerome C, avevamo quasi gli stessi nomi. Siamo i Gini di Balanin e Bigini, e dunque giochiamo all'auditorium di Bigna Usette a Ostu, e non su un mese di luglio giochiamo in Tunu, in prima partita di un concerto di una grande artista di jazz che si chiama Nyusunna. Voilà. E dopo faccio un concerto solo in Pigna di Nu.
0: Bon. Voilà. Dunque. E ne hai progetti, non so, par stimberno, chi vuole arriva, chi ti piacerebbe fare, potessi che i contatti sono già piaggi?
1: Un mio progetto che mi piacerebbe tanto a fare è di fare un registramento in cui un quartetto di jazz, ne abbiamo parlato un anno, un quartetto in Belugia, un saxofono, si chiama Robbie Marshall, è un americano, che sta là in Francia, e due musicanti di scena parigina di jazz, Fabien Marcos e Stéphane Chandelier, e un progetto di poter facente queste musiche corse rivisitate a modo jazz, e cerco a maniera di valutare il meglio possibile artisticamente e a un livello di promozione di noi, perché a nostri è difficile di vendere i dischi e di farsi conoscere e di farsi sente, e dunque c'è mica lo passi.
0: Giusto appunto, avevamo parlato di su dischetto, ma di spesso qualcosa che rivene in queste emissioni e poi in altre emissioni musicali di sicuro, e che mancano anche l'arnesi per stare a sentire i dischetti, dunque si può telecarica non ti è sparante più a tavolo, ma penso se non si compra mica il dischetto.
1: E di cosa scopo, perché le piattaforme sono belle, ma c'è talmente cose in delle piattaforme. Non so mica quanto pezzi sono so pubblicati a giorno, ma sono so decine di migliaia di titoli in cui l'intelligenza artificiale di noi ha occupato. È incredibile. E dunque ci vuole affascinante in de submiscu di musiche di tutte le origini, tutti, voilà. E di quello scopo, di affascinante.
0: Udo Sguardo, par contre, Jérôme, nanta agultura isulana, come si porta, chi ne pensi, se tu hai un parere, potresti che tu non ne hai mica, ma non penso mica quantunque intanto che artista.
1: Beh, penso che ci sono assai talenti in Corsica, assai passione, e che ci vuole lì che lo sia più gente che siano professionali, me. Ciò che è difficile di essere professionale in Corsica, perché la musica non è mica abbastanza sviluppata. La passione è sviluppata, c'è tutto quello, c'è la passione, ci sono le creazioni, la passione, ma è difficile di campare in questo mestiere.
0: E adesso?
1: Voilà, e spero che in un futuro la musica corsa sia più si potrà far sente in un mondo sano, e che lo ci sarà assai giovani chi campino di qui.
0: Bon, a domandare di fatta, e ci vuole torna a fare un coupo d'assi ciò che tu ben diminua s'abrimura di valupo d'assi meglio, di modo più professionale, come tu l'hai detta, perché senza lì spesso si vede a gente cantare, suonare in ligafè in paese, ma gente che lavorano veramente ce n'è meno.
1: Sì, ce n'è meno. E ci vuole che lì abbiano la possibilità di dare una conseguenza a questo lavoro permanente e professionale, che sia possibile per lì di campare di questo mestiere, che è difficile, perché è sempre più facile di bon, ho un impiego, o tengo e faccio la musica il più possibile, ma mi tengo un impiego perché ho bisogno di campare. È difficile di franca o basso.
0: Sicuro. A ringraziati, Jérôme, di stato un onore e un piacere per noi dirigere di qui, non ta Corsica Radio, in la nostra emissione. E a quanto a te ci spieghiamo in cui un pezzo ci hai approntato qualcosa?
1: No, lo vedremo.
0: L'hai da droit, e quindi è quello che è fantastico, in cui musicanti di talento, anche se non sono mica pronti, sono buoni dell'improvvisata. E di così.
1: Ma
0: bon. Ah, quantunque. A ringraziati, a presto, sciala di là. Di stadina, dunque, se vos de bigin o a un logo mintua, du poulet de ridroa, se la de podassi nanta e redesugiale, a dia e po in de azabe de insta de a sante a radio. Parlemus spesso di stadina di i giri di e di ugiro di nostri ganterini. Stemissione di realizzata in culaiudu di Aguletiwida. Ci spichemu in cu torna un pezzo di Jérôme Tiosi. A presto.

0: Kurtiga Radio, la radio musica di Gorza. Kurtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.
1: Fogo d'estate,

C'era Ceceu Capradiu Purgo e Sinceru, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: a doge di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolate.
0: Ma se tu non esistessi mica

0: Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

un chiariluna appaccia la sua storia. I 10 mesi segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.